Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre. Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Sentirsi a casa. Radio Valbelluna.

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo per riaccenderle.
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiave in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
3: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
0: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Hai mai provato la pizza alla Caliera? Fragrante, leggera e irresistibile. Un impasto a lunga maturazione per una pizza digeribile e gustosa fino all'ultimo boccone. Ma non fermarti qui. Lasciati conquistare dalle specialità di mare come la frittura mista o gli spaghetti allo scoglio. La Caliera ti aspetta in località La Main a Feltre.
2: Panciara Arreda rinnova lo showroom. Dal 27 aprile al 30 maggio, su una selezione di cucine esposte, condizioni

0: D'Avena 60.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
2: Dal 1978 Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglia d'Oro e su secur.it.
3: Dottor Trator, concessionario unico delle rivoluzionarie macchine agricole da giardinaggio a batteria Ego. Ora in promo raddoppia la carica. Decespugliatore ST 1435 cm di taglio a soli 429 euro. In più in omaggio il doppio kit batteria. Dottor Trator a John di Limana e su dottortrator.it.
4: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
5: Non capita mai, ma quando succede?
6: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca. In via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
7: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
8: Nei momenti importanti della vita, per siglare ogni emozione con amore, Gioielleria De Min. Oro, preziosi, orologeria. Oggetti unici come te. Gioielleria De Min a Santa Giustina, 100 Quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
9: Trasmissione ricevuta.
10: Identità del soggetto.
9: ML Trax.
10: Caratteristica.
9: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
10: Ufficiale.
9: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
11: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento, yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
12: A maggio c'è chi segue la maglia rosa e chi sceglie Sirene Blu.
13: Fino al 31 maggio, in tutti i negozi Sirene Blu, scatta il giro del risparmio.
12: Tantissime offerte a prezzi vincenti.
13: Scala detersivo piatti 5 pezzi da 750 ml a 2,95 euro. Dixan detersivo liquido lavatrice bipacco 44 lavaggi a 7,95 euro.
14: Sirene Blu, tu di più.
15: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico cirio con il 36% a solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
16: Ultimo atto, liquidazione finale. A Sport Station, per imminente chiusura, ribassa i migliori marchi di abbigliamento, calzature, odore e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Liquidazione finale su montura, carpos, scarpa, scotte e osprey. Solo fino al 10 giugno, solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago e su Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio.
17: Ciao Ciccio, ce n'ho ciccia, certo c'ho ciccia Ciccio, ma c'ho anche la ribollita, pisce ragù di cinghiale all'Osteria al Baccareto in centro a Conegliano.
18: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Che AFA, che AFA che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
10: Hey! Da Euronics fino

0: hai già chiesto alle stelle se oggi sarà amore, fortuna o caos? Miraluna ha già sbirciato per te. Preparati a scoprire cosa ti riserva il cielo.
1: Bilancia. In amore serve più chiarezza, mentre sul lavoro arrivano conferme positive. Scorpione. Hai voglia di cambiare qualcosa? Il momento giusto per iniziare è vicino. Sagittario. Spirito leggero e voglia di libertà, ottima giornata per socializzare. Capricorno. Precisione e pazienza ti permetteranno di chiudere una questione importante. Acquario. Idee originali e intuizioni improvvise possono portarti nuove opportunità. Pesci. Lasciati guidare dall'istinto, soprattutto nei rapporti che contano davvero.
0: Le stelle hanno parlato. A domani con l'oroscopo Miraluna.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana.

0: italiana del pet food. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Che affa, che affa, che fa. Daiki, la soluzione a...
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: accendi la tua giornata. Radio Valbelluna.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti.
1: Radio Valbelluna. Ogni istante, Radio Valbelluna.

0: nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centastufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
3: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
4: È stato un successo pazzesco!
5: La J-Games ha conquistato tutti e per questo è stata prorogata. Più sfide, più adrenalina, più divertimento. Non fermarti adesso. La J-Games a Jesolo continua.
4: Aperto tutti i weekend fino a fine maggio.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè, bevilo buono.
9: Fiera Campionaria di Padova, dal 9 al 17 maggio. Il grande appuntamento da non perdere, dove ogni settore è un mondo da scoprire. Casa, food, shopping, auto, elettronica, tempo libero e animali. Spettacoli, eventi e attività per tutta la famiglia, con show e intrattenimento dal vivo. Arriva in modo sostenibile. La fiera è a soli 500 metri dalla stazione dei treni. Ingresso gratuito. Info e orari su campionaria.it.
10: Sboccia la primavera e fioriscono i vantaggi su vasto assortimento di piante verdi, fiorite e per il tuo orto.
11: Garden Alpaflor in Alpago, nella cornice più assortita in provincia, selezionati terricci, concimi e vasi.
10: E con la Green Card, per te buoni fino a 40 euro da rispendere nel Garden Alpaflor in Alpago, frazione Bastia. Seguici su Facebook e su alpaflor.it.
12: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
13: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
14: Hai mai provato la pizza alla Caliera? Fragrante, leggera e irresistibile. Un impasto a lunga maturazione per una pizza digeribile e gustosa fino all'ultimo boccone. Ma non fermarti qui. Lasciati conquistare dalle specialità di mare come la frittura mista o gli spaghetti allo scoglio. La Caliera ti aspetta in località La Main a Feltre.
15: La 40esima Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali, prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty, dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito, bikerfest.it.
16: Work in progress. In attesa dell'ultimazione della nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
17: Farmacia Dolomiti, sempre vicini a voi con servizi infermieristici, autoanalisi, consulenze e molto altro. Siamo in via Tempietto 62 a Mel, con ampio parcheggio. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
18: Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
19: Accanto a te. Radio Valbelluna.
20: Sono le 9:03.
19: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: Milanese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: La Guardia di Finanza di Belluno ha intensificato i controlli sui distributori di carburante e sulle autobotti dopo i recenti aumenti dei prezzi legati alle tensioni internazionali. Negli ultimi mesi sono stati eseguiti 22 controlli in provincia, con 3 irregolarità riscontrate tra Sedico e Alpago per omessa comunicazione dei prezzi praticati. Elevate sanzioni per 1.200 euro. Controllate anche circa 100 autobotti. Proseguiranno nei prossimi mesi le verifiche contro possibili speculazioni e frodi nel settore energetico.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Work in progress. In attesa dell'ultimazione della nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
2: Farmacia Dolomiti, sempre vicini a voi con servizi infermieristici, autoanalisi, consulenze e molto altro. Siamo in via Tempietto 62 a Mel, con ampio parcheggio. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
3: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
4: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiave in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
5: Amore, è fatta!
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, comfort senza limiti, un prezzo mai visto prima e in pronta consegna.
6: Veramente?
5: Ma ti dico di sì!
6: Sì, vabbè, ma non esiste!
5: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua a soli 13.900 euro. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Citroën con showroom in tutto il Veneto, per essere vicino a te. Manzotti Automobili.
8: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Brix. Spendono meno, mangiano meglio, i clienti della Brix.
9: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
10: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
11: 20 anni insieme a te, festeggia in grande stile dal 14 al 16 maggio in tutti i negozi NKD. 30% di sconto anniversario su tutto. Scopri di più su nkd.it. NKD, da 20 anni sempre al tuo fianco.
12: Estate ad Innsbruck, il luogo perfetto per vivere all'aria aperta, escursioni tra panorami spettacolari, tuffi nei laghi di montagna e un calendario ricco di eventi per serate indimenticabili tra cultura, gusto e divertimento. Innsbruck, viva città urbana, quiete alpina, una destinazione, due mondi.
13: Raggiungi comodamente Innsbruck con i treni Debeo Bebe e Railjet. Ragazzi gratuiti fino a 14 anni.
14: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
15: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
14: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
16: Trasmissione ricevuta.
17: Identità del soggetto.
16: ML Trax.
17: Caratteristica.
16: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
17: Ufficiale.
16: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
18: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
19: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
20: Sì, sì, chiaro.
19: Sì? E cosa ho detto?
20: Comodini, luci LED. Bergamin.
21: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti, marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
22: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiature a priori.it.
23: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
24: Vuoi divertirti in un mare di mattoncini colorati? Ascolta le perle di Conella. Conella dice 16 e 17 maggio dalle 10 alle 19.30 al centro commerciale Conè, crea e costruisci con Conè Brick, laboratorio gratuito ed esposizione di opere. Con Conè App, recati in postazione, inquadra il QR code e ottieni 50 punti.
25: Il tuo momento di relax con qualcosa di sfizioso?
26: Bar sul pezzo. Ogni giorno prepariamo focacce, piadine, bruschette e originali aperitivi in una location perfetta per ciclisti, bikers, famiglie. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Sempre diverse, sempre sul pezzo. Bar sul pezzo. Via Frontine 146 a Trichiana.
25: Domenica 31 maggio dalle 12 Agriland. Imperdibile raduno di trattori con ospite d'onore Davide Gomiero.
27: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia avanzata e chirurgia orale complessa a Belluno, in località Castion. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso numero 839.
28: Radio Val Belluna,

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: aspettaci!
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Insieme a te, Radio Valbelluna.

0: naturale.
1: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
2: Nel 2026 non si terrà la storica festa dei Cortivi di Cirvoi ai piedi del Nevegal. Gli organizzatori hanno deciso di fermarsi a causa delle troppe responsabilità e dei rigidi obblighi legati a sicurezza, autorizzazioni e gestione degli eventi. Una scelta sofferta per una manifestazione che negli anni aveva coinvolto l'intera comunità con cortili aperti, giochi, artigianato e stand gastronomici. L'auspicio è che non sia un addio definitivo, ma solo una pausa, in attesa di trovare nuove soluzioni per garantire il futuro della festa.
1: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: a presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Assapora tutta la qualità e genuinità del Montasio, del Resteggia, della Casatella DOP, della ricotta fresca e dello Schiz. Latteria di Roverbasso ti aspetta al Bar Bianco in via Feltre 82 a Sedico.
2: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
3: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
4: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda e a Belluno in via Vittorio Veneto 111.
5: Sono più furbi, sono più svegli.
6: I clienti della Trix
5: spendono meno, mangiano meglio.
6: I clienti della Trix.
7: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
8: Trix, fatti furbo, vieni Quix.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Fiera campionaria di Padova, dal 9 al 17 maggio. Il grande appuntamento da non perdere, dove ogni settore è un mondo da scoprire. Casa, food, shopping, auto, elettronica, tempo libero e animali. Spettacoli, eventi e attività per tutta la famiglia, con show e intrattenimento dal vivo. Arriva in modo sostenibile. La fiera è a soli 500 metri dalla stazione dei treni. Ingresso gratuito. Info e orari su campionaria.it.
11: Ciao Ciccio, ce n'ho ciccia. Certo c'ho ciccia Ciccio, ma c'ho anche la ribollita, fice ragù di cinghiale all'Osteria Al Baccareto in centro a Conegliano.
12: Da Sirene Blu, che risparmio sarà.
13: A maggio c'è chi segue la maglia rosa e chi sceglie Sirene Blu.
14: Fino al 31 maggio in tutti i negozi Sirene Blu scatta il giro del risparmio.
13: Tantissime offerte a prezzi vincenti.
14: Scala detersivo piatti 5 pezzi da 750 ml a 2,95 euro. Dixan detersivo liquido lavatrice bipacco 44 lavaggi a 7,95 euro.
15: Sirene Blu, tu di più.
16: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
17: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Work in progress. In attesa dell'ultimazione della nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
2: Farmacia Dolomiti, sempre vicini a voi con servizi infermieristici, autoanalisi, consulenze e molto altro. Siamo in via Tempietto 62 a Mel, con ampio parcheggio. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
3: Ho sentito! C'è il rumore di un affare vero! Da Manzotti questo weekend abbiamo delle Peugeot chilometri zero garantite Spoticar a prezzi che, me vergogno a dirli, robe mai sentie! E ti regaliamo anche 500 euro in buoni carburante, che di questi tempi non me par mal! Solo sabato 16 e domenica 17 maggio da Manzotti a Castelfranco Veneto. Mi raccomando, corri prima che il capo cambi idea.
4: Ultimo atto, liquidazione finale. A Sport Station, per imminente chiusura, ribassa i migliori marchi di abbigliamento, calzature, odore e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Liquidazione finale su montura, carpos, scarpa, scotte e osprey. Solo fino al 10 giugno, solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago e su Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio.
5: Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
6: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Valbelluna informa.
2: Buongiorno, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Valbelluna. I cambiamenti climatici stanno modificando le montagne dolomitiche e aumentano i rischi per gli alpinisti. Secondo gli esperti, alcune vie su roccia dovranno essere chiuse o modificate a causa del pericolo frane e crolli. A San Vito di Cadore il CAI organizza il convegno Dolomiti Belle e Fragili, dedicato ai dissesti idrogeologici della Valle del Boite. Il rocciatore Tonetta ha spiegato: la parete sud della Croda Marcora è da evitare per il rischio di caduta sassi. Restano monitorati anche sentieri e itinerari del Pelmo. 7 giovani tra i 20 e i 30 anni sono stati denunciati dai carabinieri per una violenta rissa avvenuta nella notte del 3 maggio a Setteville. La lite è scoppiata nella cortile davanti ad una pizzeria e ha coinvolto diverse persone. 2 ragazzi sono rimasti feriti e sono stati medicati all'ospedale di Feltre con prognosi di alcuni giorni senza necessità di ricovero. All'arrivo delle pattuglie il gruppo si era già disperso, ma le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificare in pochi giorni i presunti responsabili della scazzottata. 5 turisti statunitensi sono stati soccorsi tra le montagne di Cortina dopo essere rimasti bloccati dalla neve nei pressi del rifugio Cinque Torri. Il gruppo, composto da 3 donne e 2 uomini, aveva proseguito l'escursione nonostante il maltempo, sperando di trovare il rifugio aperto. Il soccorso alpino e la Guardia di Finanza li hanno recuperati con fuoristrada, riportandoli a valle in sicurezza. In quota restano abbondanti nevicati e condizioni meteo difficili. Mancano 15 giorni all'arrivo della 19ª tappa del 109ª Giro d'Italia. Il territorio bellunese entra sempre più nel clima della settimana rosa. Il percorso verso il grande evento passa anche attraverso la strada del Giro. Il calendario di appuntamenti che accompagna appassionati, associazioni e istituzioni in avvicinamento alla Corsa Rosa. Nella weekend sono in programma 2 convegni dedicati al ciclismo, al territorio e ai grandi valori dello sport. È tutto, grazie per l'ascolto, buon proseguimento con i programmi di Valbelluna.
1: Radio Valbelluna vi ha informato.
3: Radio Valbelluna, insieme a te, insieme a te. Radio Valbelluna.

0: Varese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Oltre 500 bambini delle scuole primarie e secondarie hanno partecipato a Belluno alla quarta tappa di Un Campione per Amico, trasformando Piazza dei Martiri in una palestra a cielo aperto. I ragazzi hanno giocato e fatto sport insieme a grandi nomi come Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Andrea Lucchetta, Maurizia Cacciatori e Martin Castrogiovanni. L'iniziativa ha promosso inclusione, corretti stili di vita ed educazione finanziaria, con attività dedicate anche al benessere psicofisico e alla partecipazione di associazioni legate al mondo paralimpico.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: continuiamo a giocare con la musica. I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte Derigo, www.giardinifrescura.com.
1: A maggio, aperto la domenica mattina.
2: La tua nuova cucina Scavolini, ora con il forno a vapore multifunzione Bosch in omaggio. E in più, piano ingresso al prezzo del laminato. Solo da Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
3: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
4: Dal 1978, Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
5: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
6: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
7: Nei momenti importanti della vita, siglare ogni emozione con amore. Gioielleria De Min. Oro, preziosi, orologeria. Oggetti unici come te. Gioielleria De Min. A Santa Giustina, 100 Quadrifoglio. E su gioielleriademin.it.
8: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Da Sirene Blu, che risparmio sarà.
10: A maggio c'è chi segue la maglia rosa e chi sceglie Sirene Blu.
11: Fino al 31 maggio, in tutti i negozi Sirene Blu, scatta il giro del risparmio.
10: Tantissime offerte a prezzi vincenti.
11: Scala detersivo piatti 5 pezzi da 750 ml a 2,95 euro. Dixan detersivo liquido lavatrice bipacco 44 lavaggi a 7,95 euro.
12: Sirene Blu, tu di più.
13: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
14: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
15: Il tuo momento di relax con qualcosa di sfizioso?
16: Bar sul pezzo. Ogni giorno prepariamo focacce, piadine, bruschette e originali aperitivi in una location perfetta per ciclisti, bikers, famiglie. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Sempre diverse, sempre sul pezzo. Bar sul pezzo. Via Frontine 146 a Trichiana.
17: Domenica 31 maggio dalle 12 Agriland. Imperdibile raduno di trattori con ospite d'onore Davide Gomiero.
18: Ultimo atto, liquidazione finale. A Sport Station, per imminente chiusura, ribassa i migliori marchi di abbigliamento, calzature, odore e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Liquidazione finale su montura, carpos, scarpa, scotte e osprey. Solo fino al 10 giugno, solo da Sport Station in zona Paludi del Pago e su Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio.
19: Maggio extra vantaggio. Scopri la selezione S2 extra vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
20: Work in progress. In attesa dell'ultimazione della nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
21: Farmacia Dolomiti. Sempre vicini a voi con servizi infermieristici, autoanalisi, consulenze e molto altro. Siamo in via Tempietto 62 a Mel, con ampio parcheggio. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
22: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
23: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
22: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
24: Ovunque vai, portaci con te.
25: Radio Valbelluna.
26: Mi sento

entra nella famiglia di Radio Valbelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: Varese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Lunedì 18 maggio alla residenza per anziani di Cavarzano si terrà il convegno Il benessere non ha età, promosso da Confartigianato Belluno insieme al gruppo sociale dedicato agli anziani. L'incontro approfondirà il valore della cura della persona nella terza età come strumento per migliorare qualità della vita, autostima e relazioni sociali. Durante il pomeriggio si parlerà anche dei benefici psicologici legati al benessere e all'attenzione verso se stessi. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza e si concluderà con un momento conviviale.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Estate ad Innsbruck, il luogo perfetto per vivere all'aria aperta, escursioni tra panorami spettacolari, tuffi nei laghi di montagna e un calendario ricco di eventi per serate indimenticabili, tra cultura, gusto e divertimento. Innsbruck, vivacità urbana, quiete alpina, una destinazione, due mondi.
3: Raggiungi comodamente Innsbruck con i treni di Beobebe e Railjet, ragazzi gratuiti fino a 14 anni.
4: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Ciao Ciccio, ce n'ho ciccia, certo c'ho ciccia Ciccio, ma c'ho anche la ribollita, pisce ragù di cinghiale all'osteria al Baccareto in centro a Conegliano.
9: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
10: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
11: Ho sentito! Zer rumore di un affare vero! Da Manzotti questo weekend abbiamo delle Peugeot chilometri zero garantite Spoticar a prezzi che... me vergogno a dirli! Robe mai sentie! E ti regaliamo anche 500 euro in buoni carburante che di questi tempi... nome par mal! Solo sabato 16 e domenica 17 maggio da Manzotti a Castelfranco Veneto! Mi raccomando, corri! Prima che il capo cambi idea!
12: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Ultimo atto, liquidazione finale. A Sport Station, per imminente chiusura, ribassa i migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Liquidazione finale su montura, carpos, scarpa, Scott e Osprey. Solo fino al 10 giugno, solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago e su Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio. Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto, a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net.
2: Radio Valbelluna. Insieme a te, Radio Valbelluna.

0: È l'una in punto.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica all'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause, la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per l'escursione nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta, complice la scarsa visibilità per la sabbia smossa dalle onde, alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
1: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina. Una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
3: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Anche sul commercio restano i punti interrogativi e la domanda se la Cina avesse accettato di acquistare i jet Boeing, il portavoce del ministro degli esteri cinese ha glissato, definendo i legami economici bilaterali solo reciprocamente vantaggiosi. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz, Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
1: Negative questa mattina le borse europee, scettiche per l'esito dei colloqui a Pechino e preoccupate per la spirale inflazionistica. Piazza Affari peggiora e perde quasi 2 punti percentuali. Risale anche il prezzo del petrolio che viaggia sopra i $105 al barile. Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significative. Inflazione risalita ad aprile in Italia, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, da più 1,7% di marzo. La stima preliminare era più 2,8%, a pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Nel pomeriggio le due sfide che vedono coinvolti gli azzurri Dardari e Sinner. Il primo se la vedrà con il norvegese Ruud, il secondo con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
4: Al Foro Italico è tempo di semifinali. Anche quest'anno tra i migliori quattro Roma si gode due azzurri. Nel 2025 oltre a Jannik Sinner c'era Musetti, eliminato allora da Alcaraz. Questa volta insieme alla Volpe Rossa di Sesto Pusteria c'è Luciano Darderi, sulle ali dell'entusiasmo dopo la maratona vincente contro Hodar ai quarti. Il 24enne nato a Villa Gesell dalle 15:30, meteo permettendo, sfiderà il norvegese Ruud, un tempo numero 2 del ranking e vincitore del torneo di Madrid nella scorsa stagione. In serata invece non prima delle 19 sarà la volta di Jannik, che sul proprio cammino incrocia di nuovo Medvedev, avversario di mille battaglie mai affrontato però sulla terra rossa, l'ultima volta a Indian Wells, uno dei 5 Masters 1000 vinti di fila dall'italiano, che in conferenza si sofferma così sulla nostra età dell'oro nel tennis e sul terreno da gioco degli internazionali.
5: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi. Nell'altro senso abbiamo tornei totalmente diversi. Qua è il primo torneo che è un torneo proprio di terra.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Assapora tutta la qualità e genuinità del Montasio, del Resteggia, della Casatella DOP, della ricotta fresca e dello Schiz. Latteria di Robert Basso ti aspetta al Bar Bianco in via Feltre 82 a Sedico.
2: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
3: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinighe a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.

0: ed Avena 60.
1: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
2: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
3: C'è aria di cambiamento.
1: Da Rinnova Casa ti diamo 5 ottimi motivi per sostituire i tuoi vecchi serramenti. Ora con 5 imperdibili vantaggi, tra cui terzo vetro gratis, 50% di sconto su guscio esterno in alluminio, pack sicurezza per portoni d'ingresso.
3: Fino al 22 maggio da Rinnova Casa Internorm a Belluno.
1: Scopri di più su rinnovacasa.com.
4: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto a sedi con Via Feltre e su emporiodellauto.net.
5: Trasmissione ricevuta.
6: Identità del soggetto.
5: ML Trucks.
6: Caratteristica.
5: Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
6: Ufficiale.
5: ML Trucks. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrucks.it.
7: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini.
8: Aperto sabato e domenica.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: A maggio c'è chi segue la maglia rosa e chi sceglie Sirene Blu.
11: Fino al 31 maggio in tutti i negozi Sirene Blu scatta il giro del risparmio.
10: Tantissime offerte a prezzi vincenti.
11: Scala detersivo piatti 5 pezzi da 750 ml a 2,95 euro. Dixan detersivo liquido lavatrice bipacco 44 lavaggi a 7,95 euro.
12: Sirene Blu, tu di più.
1: Maggio extra vantaggio. Scopri la selezione S2 extra vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
13: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% a solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
14: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte Derigo, www.giardinifrescura.com.
15: A maggio, aperto la domenica mattina.
16: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
17: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina.
18: Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7.99, TAEC 10.96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio. Info su lancia.it, anche sabato e domenica.
19: Ti aspettiamo da De Bona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
20: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
21: Radio Val Belluna.

Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Hey!
1: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si

0: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
1: Dall'Austria alla Spagna, passando per Canada, Olanda e Danimarca, cresce il numero di destinazioni pensate davvero per chi viaggia con i bambini. Non solo parchi giochi, ma trasporti accessibili, musei interattivi, piste ciclabili sicure e una cultura che considera i più piccoli parte della vita quotidiana. In Austria spopolano laghi e castelli da fiaba. Nei Paesi Bassi si gira in cargo bike, mentre in Canada la natura diventa un'enorme avventura all'aria aperta. In Spagna invece i bambini sono accolti ovunque, anche nei ristoranti aperti fino a tardi. Sempre più famiglie scelgono

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: La tua nuova cucina Scavolini, ora con il forno a vapore multifunzione Bosch in omaggio. E in più, piano ingresso al prezzo del laminato. Solo da Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
2: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
3: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiave in mano, in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAEG 11.34, rata finale 10.701,67 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
5: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
6: Non capita mai, ma quando succede?
7: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca. In via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: 20 anni insieme a te, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio in tutti i negozi NKD 30% di sconto anniversario su tutto. Scopri di più su nkd.it. NKD, da 20 anni sempre al tuo fianco.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
5: Sboccia la primavera e fioriscono i vantaggi su vasto assortimento di piante verdi, fiorite e per il tuo orto.
6: Garden Alpa Flor in Alpago, nella cornice più assortita in provincia, selezionati terricci, concimi e vasi.
5: E con la Green Card, per te buoni fino a 40 euro da rispendere nel Garden Alpa Flor in Alpago, frazione Bastia. Seguici su Facebook e su alpaflor.it.
7: Hai mai provato la pizza alla Caliera? Fragrante, leggera e irresistibile. Un impasto a lunga maturazione per una pizza digeribile e gustosa fino all'ultimo boccone. Ma non fermarti qui. Lasciati conquistare dalle specialità di mare come la frittura mista o gli spaghetti allo scoglio. La Caliera ti aspetta in località La Main a Feltre.

0: nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Work in progress. In attesa dell'ultimazione della nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
2: Farmacia Dolomiti, sempre vicini a voi con servizi infermieristici, autoanalisi, consulenze e molto altro. Siamo in via Tempietto 62 a Mel, con ampio parcheggio. Scopri di più su farmaciadolomiti.it.
3: Ho sentito! Se il rumore di un affare vero! Da Manzotti questo weekend abbiamo delle Peugeot chilometri zero garantite Spoticar a prezzi che, me vergogno a dirli, robe mai sentie! E ti regaliamo anche 500 euro in buoni carburante, che di questi tempi non me par mal! Solo sabato 16 e domenica 17 maggio da Manzotti a Castelfranco Veneto. Mi raccomando, corri prima che il capo cambia idea.
4: Ultimo atto, liquidazione finale. A Sport Station, per imminente chiusura, ribassa i migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Liquidazione finale su montura, Carpos, scarpa, Scott e Osprey. Solo fino al 10 giugno, solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago e su Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio.
5: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
6: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
7: Radio Valvelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: Sono le 16:01.
1: Radio Valbelluna.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile.

0: fa per voi Rete Pazza,
1: la via di fuga verso le notizie più pazze del web.
2: Negli Stati Uniti un gatto ha tentato una fuga disperata pur di non andare dal veterinario, finendo però intrappolato dentro una poltrona reclinabile. Per liberarlo sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, che hanno lavorato con grande cautela tra molle e parti metalliche della struttura. Dopo diversi minuti il felino è stato estratto illeso, tra l'ironia dei presenti e dei social. Nonostante il piano di fuga, il gatto ha comunque dovuto affrontare la visita veterinaria prevista. La storia è diventata virale e ha divertito migliaia di utenti online.
0: Se la normalità non fa per voi, Rete Pazza,
1: la via di fuga verso le notizie più pazze del web.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Assapora tutta la qualità e genuinità del Montasio, del Resteggia, della Casatella DOP, della ricotta fresca e dello Schizz. Latteria di Rover Basso ti aspetta al Bar Bianco in via Feltre 82 a Sedico.

0: D'Avena 60. Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
1: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, è il tuo punto di riferimento per implantologia e protesi dentale.
2: Staff altamente specializzato in chirurgia orale complessa, con primario chirurgo maxillofacciale.
1: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, l'accoglienza e la professionalità sono il nostro biglietto da visita.
2: Siamo a Belluno in località Castion e su andretonon.it. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso, numero 839.
3: Trasmissione ricevuta.
4: Identità del soggetto.
3: ML Trax.
4: Caratteristica.
3: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
4: Ufficiale.
3: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
5: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
6: Ciao Ciccio, ce n'ho ciccia, certo c'ho ciccia Ciccio, ma c'ho anche la ribollita, pisce ragù di cinghiale all'osteria al Baccareto in centro a Conegliano.
7: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it. Maggio extra vantaggio. Scopri la selezione S2 extra vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
8: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
9: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte Derigo, www.giardinifrescura.com.
10: A maggio, aperto la domenica mattina.
11: Ai supermercati Canguro trovi oltre 100 prodotti scontati del 50%. Alcuni esempi: passata rustica Cirio 680 grammi a 95 centesimi. Pepsi 2 litri a 1 euro. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
12: Work in progress. In attesa dell'ultimazione della nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
13: Farmacia Dolomiti, sempre vicini a voi con servizi infermieristici, autoanalisi, consulenze e molto altro. Siamo in via Tempietto 62 a Mel, con ampio parcheggio. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
14: Il tuo momento di relax con qualcosa di sfizioso?
15: Bar sul pezzo. Ogni giorno prepariamo focacce, piadine, bruschette e originali aperitivi in una location perfetta per ciclisti, bikers, famiglie. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Sempre diverse, sempre sul pezzo. Bar sul pezzo. Via Frontine 146 a Trichiana.
16: Domenica 31 maggio dalle 12 Agriland. Imperdibile raduno di trattori con ospite d'onore Davide Gomiero.
17: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta.
18: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina.
19: Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7.99, TAEC 10.96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio. Info su lancia.it, anche sabato e domenica.
20: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
21: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station, in zona Paludi Dal Pago.
22: Radio Valdelluna ti emoziona e ti informa.

0: canzoni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: una grande coppia, una bella collaborazione artistica, quella tra Bryan Adams e Tina Turner, e con It's Only Love. Questa sera un bel riascolto su Radio Valbelluna. E adesso la reclam, un po' di pubblicità, un po' di pausa, e poi invece c'è un compleanno, ragazzi, di una grande azienda italiana. In realtà si è festeggiato ieri, ne parliamo tra poco.
1: Emozioni che non finiscono mai. Aspettaci, aspettaci.
2: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Che affa, che affa, che fa. Dai, chi la soluzione ha?
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.

buon compleanno, anzi il compleanno in realtà è stato ieri, il 14 maggio, si sono celebrati 80 anni di storia, 80 anni di storia della Ferrero, perché l'azienda nasce il 14 maggio nel 1946 ad Alba, nelle Langhe, grazie all'intuizione di Pietro Ferrero, che trasformò le nocciole, nocciole del territorio tra le altre cose, in una dolce alternativa al cioccolato del dopoguerra. Da quella prima pasta gianduia nasce poi la Nutella, che è diventata simbolo del Made in Italy nel mondo. Con il tempo sono arrivati poi tutti gli altri prodotti che noi conosciamo, dal Kinder, il Pocket Coffee, il Tic Tac, eccetera eccetera, e sono prodotti che sono entrati nelle abitudini di milioni di persone. Oggi Ferrero è presente in tutto il mondo, continua ad investire in innovazione, sostenibilità e progetti sociali, e mantiene forti le radici piemontesi che hanno dato origine alla sua storia. E questa azienda è diventata una delle realtà alimentari più importanti a livello internazionale, con stabilimenti e dipendenti in decine di paesi. È stato un percorso, e lo è ancora, costruito unendo tradizione familiare, una ricerca attenta e continua e attenzione al territorio. Una

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Assapora tutta la qualità e genuinità del Montasio, del Resteggia, della Casatella DOP, della ricotta fresca e dello Schizz. Latteria di Roverbasso ti aspetta al Bar Bianco in via Feltre 82 a Sedico.
3: La tua nuova cucina Scavolini, ora con il forno a vapore multifunzione Bosch in omaggio. E in più, piano ingresso al prezzo del laminato. Solo da Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
4: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
5: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinighe a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano, in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
6: Ehi, e le vacanze? Quando parti?
7: Dipende dai voli, con queste cancellazioni.
6: Ma quest'estate una cosa certa c'è. Ci rimettiamo in forma con la super promo di All Fit. 3 mesi estivi omaggio. Palestre All Fit. Fino a fine maggio prendi 8 mesi. Ne paghi solo 5. E i 3 mesi estivi te li regaliamo noi. A Belluno, Sedico e Trichiana.
8: Scopri di più su allfit.it.
9: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, è il tuo punto di riferimento per implantologia e protesi dentale.
10: Staff altamente specializzato in chirurgia orale complessa, con primario chirurgo maxillofacciale.
9: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, l'accoglienza e la professionalità sono il nostro biglietto da visita.
10: Siamo a Belluno in località Castion e su andretonon.it. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso, numero 839.
11: Non capita mai, ma quando succede?
12: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca, in via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
13: Amore, è fatta!
14: Che cosa?
13: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, comfort senza limiti, un prezzo mai visto prima e in pronta consegna.
14: Veramente?
13: Ma ti dico di sì!
14: Sì, va bene. Ma non esiste!
13: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua a soli 13.900 euro. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Citroen con showroom in tutto il Veneto. Per essere vicino a te, Manzotti Automobili.
16: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio.
17: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
18: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
19: 20 anni insieme a te, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, in tutti i negozi NKD, 30% di sconto, anniversario su tutto. Scopri di più su nkd.it. NKD, da 20 anni sempre al tuo fianco.
20: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
21: Fiera campionaria di Padova, dal 9 al 17 maggio. Il grande appuntamento da non perdere, dove ogni settore è un mondo da scoprire. Casa, food, shopping, auto, elettronica, tempo libero e animali. Spettacoli, eventi e attività per tutta la famiglia, con show e intrattenimento dal vivo. Arriva in modo sostenibile. La fiera è a soli 500 metri dalla stazione dei treni. Ingresso gratuito. Info e orari su campionaria.it.
22: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento, yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
23: Hai mai provato la pizza alla Caliera? Fragrante, leggera e irresistibile. Un impasto a lunga maturazione per una pizza digeribile e gustosa fino all'ultimo boccone. Ma non fermarti qui. Lasciati conquistare dalle specialità di mare come la frittura mista o gli spaghetti allo scoglio. La Caliera ti aspetta in località La Main a Feltre.
24: Work in progress. In attesa di accogliervi nella nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
25: Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
0: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.
1: Sono le 19:06.
2: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

Appena dopo le 19 riparte il nostro 18:20, seconda parte con Loredana Forleo, buona serata. E dal compleanno che è stato ieri, 14 maggio, della Ferrero, adesso parliamo di pasta. Pasta perché continua ad essere ingiustamente demonizzata nelle diete, ma secondo gli esperti non è responsabile dell'aumento di peso, e a ribadirlo è l'Università di Bari, che spiega come il vero fattore decisivo sia il bilancio calorico complessivo e non il singolo alimento. Eliminare i carboidrati può far perdere peso rapidamente, ma soprattutto per la perdita di liquidi e non di massa grassa. La pasta invece aiuta il senso di sazietà, apporta fibre ed energia ed è considerata uno dei pilastri della dieta mediterranea, e secondo gli specialisti una dieta equilibrata e sostenibile nel tempo dovrebbe continuare ad includerla, e ovviamente senza insomma gli eccessi, ma anche senza inutili rinunce. E ci dicono inoltre che abbinarla a verdure, per esempio legumi o proteine, permette di creare pasti completi e nutrizionalmente bilanciati. È un alimento semplice e tradizionale che continua comunque a rappresentare uno dei simboli della nostra cucina nel mondo.

0: È inevitabile parlare di cibo, è vero, la sera. O per un motivo o per altro, il cibo torna sempre nel nostro 1820. Allora, adesso invece, dopo aver ascoltato Diodato con la bella Un'altra estate, tiriamo un po' il fiato. E poi invece ci sono due appuntamenti molto importanti da ricordare del Bellunese, e lo faremo tra pochissimo parlando di un incontro al Museo Etnografico. Tutto questo però dopo la pubblicità.
1: Continuiamo a giocare con la musica.
2: Ultimo atto, liquidazione finale. A Sport Station, per imminente chiusura, ribassa i migliori marchi di abbigliamento, calzature, odore e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Liquidazione finale su montura, carpos, scarpa, scotte e osprey. Solo fino al 10 giugno, solo da Sport Station in zona Paludi Dal Pago e su Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Fiera campionaria di Padova, dal 9 al 17 maggio. Il grande appuntamento da non perdere, dove ogni settore è un mondo da scoprire. Casa, food, shopping, auto, elettronica, tempo libero e animali. Spettacoli, eventi e attività per tutta la famiglia, con show e intrattenimento dal vivo. Arriva in modo sostenibile. La fiera è a soli 500 metri dalla stazione dei treni. Ingresso gratuito. Info e orari su campionaria.it.
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
3: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
6: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
7: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
6: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse congrue edile o un ragno. E ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
7: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
6: A San Pietro in Gù, sul web e social.
8: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
9: Work in progress. In attesa di accogliervi nella nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
10: C'è chi il mondo del food lo mangia
11: e chi invece lo produce, lo controlla e lo innova.
10: È il mondo del food and wine e dell'agritech.
11: E puoi entrarci con ITS Academy Agroalimentare Veneto.
10: 2 anni post diploma e 800 ore di stage nelle aziende. Scopri corsi e open days su ITS Agroalimentare Veneto.it.
11: Corsi finanziati da UE, MIM e Regione Veneto tramite FSE Plus e PNRR.
12: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
13: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
14: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
13: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
14: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
13: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
15: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia avanzata e chirurgia orale complessa a Belluno, in località Castion. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso numero 839.
16: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto, a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net.
17: Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.

I fratelli La Bionda con One for You, One for Me dagli anni 70, fine anni 70, li abbiamo riascoltati questa sera. Ci sono due eventi, come avevo annunciato, del Bellunese di cui parlare. E intanto vi ricordo l'evento del Museo Etnografico Dolomiti di Serravella a Cesio Maggiore mercoledì prossimo, 20 maggio alle 20:30, perché ospiterà un incontro dedicato alla società contadina e alla Grande Guerra. Al centro del dialogo ci saranno le trasformazioni vissute dal Veneto e dal Trentino durante il conflitto, tra invasioni, cambiamenti sociali che segnarono la fine di un mondo antico e l'inizio della modernità. E questo appuntamento vedrà protagonisti studiosi e autori che hanno approfondito questi temi attraverso ricerche storiche e romanzi ambientati tra 800 e 900. L'incontro offrirà anche uno spunto di riflessione sui profondi cambiamenti che la società sta vivendo ancora oggi. Quindi ricordate, Museo Etnografico Dolomiti di Serravella, mercoledì 20 maggio, 20:30.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel.
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva Marco

0: Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
2: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
1: Scopri le nuove linee di stufe a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Canel.
2: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
1: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
5: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
4: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
5: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
4: Ma fino al 16 maggio.
5: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
6: Estate ad Innsbruck, il luogo perfetto per vivere all'aria aperta. Escursioni tra panorami spettacolari, tuffi nei laghi di montagna e un calendario ricco di eventi per serate indimenticabili tra cultura, gusto e divertimento. Innsbruck, vivacità urbana, quiete alpina, una destinazione, due mondi.
7: Raggiungi comodamente Innsbruck con i treni di Beobebe e Railjet. Ragazzi gratuiti fino a 14 anni.
8: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
9: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
10: Radio Valvelluna, l'emozione non conosce fine.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
2: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
3: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.

0: Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo.
1: Girl, I'm about to have a panic attack. I do-

Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Impresa edile? Artigiano? Fai da te? La risposta è Big Matt Repro. Tutto per l'edilizia, ferramenta e velux. Per tutto maggio, Big Promo. Pennelli e rulli professionali di varie misure, ideali per ogni tipo di pittura, con sconto extra 10%. Big Matt Repro, Artendi Fonzaso, Feltre, Cencenighe e su repro.bigmat.it.
2: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
3: Radio Valbelluna.
4: Radio Valbelluna.
5: Ho visto